Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

A ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice, a ver, dice,

Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, Pedro Busta, P